0: Sono le 3:01.
1: The Dance Club.
2: The Dance Club.
3: Su Radio Verona. Dance Club.
4: Emi, tu sai che soy? Sirve.

radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: cadenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatie ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, Davide Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso Davide Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il maltempo che ieri mattina si è abbattuto su diverse aree della Bassa ha colpito soprattutto il territorio di Castagnaro, un temporale con forti raffiche di vento che ha provocato la caduta di alberi e rami sulle strade e danni al tetto di qualche abitazione, scoperchiato vecchi rustici. I danni più gravi nella frazione di Menà, a Terrazzo, blackout per 400 famiglie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È sabato 22 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti, significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti di giornata sono meno. La colpa sicuramente anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Del Dosso. Verona è l'altro aspetto, sta diventando sempre più un polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare gli itinerari in tutto il nord Italia. Uno dei dati principali per capire come sia andata l'estate 2026 è quello di alberghi e hotel. Per le prossime settimane infatti le stanze occupate si aggireranno intorno all'80%. Cifra che si abbassa ma di poco al 70% fuori dalle mura della città. Il presidente di Federalberghi Verona Maurizio Russo dice: stiamo vedendo un agosto che si mantiene in linea o leggermente superiore rispetto agli anni scorsi. Con una sola carreggiata e senza i parcheggi c'è preoccupazione per l'inizio della scuola all'Educandato agli Angeli in città. Si cerca un'intesa tra scuola e comune per evitare il caos nell'orario di inizio e fine lezioni. Sentiamo Alessandro Delrico.
3: La situazione era già di per sé difficile agli Angeli all'ingresso e all'uscita dei ragazzi. Ora il restringimento della carreggiata di via Battisti per fare posto alla ciclabile preoccupa molto i genitori, perché spariscono alcuni stalli e diventa impossibile lasciare l'auto in seconda fila con le frecce accese in attesa di scaricare o caricare i figli.
4: Sono preoccupata perché comunque già l'anno scorso c'erano difficoltà di parcheggio e di sosta per accompagnare dei bambini alla primaria che hanno necessità di essere accompagnati fino all'ingresso, non possiamo lasciarli davanti all'ingresso e dire entrate.
5: È un sommarsi di problematiche e siamo come genitori molto molto preoccupati.
6: Non è una cosa contro la pista ciclabile, ma purtroppo è difficilmente utilizzabile per noi che veniamo da fuori, dal centro di Verona, ecco.
3: Si fa portavoce di questa apprensione Verona Domani, che chiede con una mozione in comune di valutare interventi ad hoc. Il suggerimento è di attivare una convenzione con il vicino parcheggio Arena, che essendo gestito da MT diventa una partita in casa, per consentire il parcheggio gratis per un quarto d'ora, che però in caso di fila diventa a sua volta a rischio. Allora diventa più utile la proposta della scuola di dare accesso per due ore, che costerebbero 6 euro per volta, attraverso un abbonamento da 30 euro. Se ne riparlerà la prossima settimana.
2: Giornata da bollino nero che equivale a traffico critico per il fine settimana dei primi grandi rientri dalle ferie estive sulla rete di autostrade, con previsti 180.000 transiti nell'Alto Adriatico. Domani si attende il bollino rosso, cioè traffico intenso, con previsti 175.000 transiti. In entrambe le giornate, sia oggi che domani, principale direttrice del traffico sarà la A4 da Trieste a Venezia, con la barriera di Trieste-Lisert che sarà cerniera per chi ritornerà del centro-est Europa o dalle coste istriane, con il passaggio di 34.000 veicoli. sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata. Traffico critico con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste in prossimità degli svincoli per le località balneare. In direzione Trieste, mattino e pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code. Le 7:06 è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arriva la viabilità e il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
2: E proprio sulla A4 Venezia-Trieste code causa incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Sulla A22 del Brennero traffico 2 km tra Carpi allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione sud. Fino a domani vi ricordo gli autovelox in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina e via Basso Acquar.
1: Meteo.
2: E dunque andiamo a vedere che tempo farà in questo sabato 22 agosto, con temperature decisamente inferiori anche le minime. Al momento infatti in città si registrano 18 gradi, la temperatura massima che si raggiungerà oggi sarà di 28 gradi con cielo sereno o poco nuvoloso.
1: Radio Verona Flashback.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Verona.
1: Le 7:18 di questo sabato 22 agosto, buongiorno, ben ritrovati, spero che tutti voi stiate bene anche con queste temperature decisamente migliori rispetto a quelle dei giorni scorsi, dei mesi scorsi ormai, bisogna dire così. Poi più tardi sentiremo Alessandro Azzoni che ci informerà se davvero questa estate africana è finita, ma almeno per il momento sicuramente sì. Poi bisognerà vedere se ci sarà una ripresa, per esempio al sud sono previste temperature oltre i 40 gradi, se non oltre, intorno ai 40 gradi, per cui davvero non si può mai dire fine al caldo estremo di questi ultimi anni, perché come abbiamo sentito l'estate torrida numero uno è stata quella del 2003, probabilmente imbattibile come temperature elevate, ma al secondo posto c'è quella che stiamo ancora vivendo. Partiamo con il Corriere della Sera, con la nostra rassegna stampa che non manca mai, nemmeno in questa settimana post Ferragosto, che è quella, diciamo, dove ancora molti di voi sono in vacanza. Alcuni torneranno in questo weekend, come abbiamo visto le previsioni sono da bollino nero oggi, domani bollino rosso, insomma bollino nero, rosso cambia poco, il traffico c'è, è anche parecchio, dunque attenzione, soprattutto prudenza quando ci si mette in auto. Bando alle ciance, partiamo con il Corriere della Sera. Migranti, l'affondo di Meloni, la Premier, nessun boomerang, il patto dell'Unione Europea ci tutela. L'opposizione sostiene, ha fallito, trasferimenti d'Italia anche dall'Olanda. La Premier Meloni va al contrattacco dopo le critiche della leader del Partito Democratico Elly Schlein e sottolinea che non c'è stato nessun boomerang per l'Italia legato a Ceuta e che il patto tra i paesi dell'Unione ci protegge. Anche Olanda e Irlanda trasferiscono i migranti nel nostro paese. In una intervista rilasciata al New York Times, Meloni torna a parlare di Trump. Pensavo fosse più facile il rapporto con il presidente americano e continua, credo, nell'Occidente unito. Turchia e Israele. Erdogan, l'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica è un dittatore. Poi, l'assistente di Donald, dei messaggi di Natalie Harp nel 2023, per me conti solo tu, se sbaglio rimproverami duramente, le lettere dell'assistente di Trump, Natalie, al presidente. Intanto torna in pubblico Melania Trump, la moglie. Poi, sono un ex bulla, sogno Miss Italia. Elisa Vardoni, 19 anni alle selezioni in Toscana, ero una stalker, picchiavo le ragazze. Ed ora, appunto, concorre per il titolo di Miss Italia, per quanto poi abbia ancora senso questo titolo nel 2026, ma evidentemente sì, è una strada facile per tante ragazze per, diciamo, sbarcare nel mondo dello spettacolo. Poi ovviamente bisogna dimostrare i propri valori, che non sono solo quelli estetici. Foto notizia, la resa di Sinner, niente US Open, deluso e triste, il campione da forfè per l'infortunio al ginocchio. Serve tempo. 7:21 minuti.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur

0: Noi Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: E andiamo avanti alle 7:27 minuti con La Repubblica in prima pagina. Da Conte il via alla campagna per le primarie, questo il titolo scelto in apertura. La lettera del leader 5 Stelle a Repubblica sul walk spiazza il campo largo. Il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare. Il verde Bonelli gli ha scritto dalle vacanze: caro Giuseppe, hai ragione, l'ossatura di una forza progressista deve occuparsi di stipendi, sanità, lotta alla povertà, ma occuparsi di diritti umani delle persone è altrettanto necessario. E l'eurodeputato del PD Nardella ha aggiunto: il walk non è la causa della sconfitta della sinistra. Migranti, Meloni difende rimpatrie, per Kiev torna tra i voli interosi. Con Irlanda e Olanda salgono a 7 i paesi che invieranno in Italia richiedenti asilo sbarcati in prima battuta qui. Meloni polemizza con Schlein: il piano dell'Unione ci tutela, non è un boomerang. Intanto la premier che torna tra i voli interosi in difesa di Kiev, lunedì il vertice, ha rilasciato un'intervista su Trump al New York Times. Con lui pensavo sarebbe stato più facile, con lui si intende Trump. Poi il racconto, si torna indietro a quando ci fu il terremoto ad Amatrice, ritorna la nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata. Questo il racconto degli abitanti. Poi MPS.

0: intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio. La carta di intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob e forse alla Banca Centrale Europea sulla doppia offerta Banca Generali e BPM. In particolare, sotto la lente ci sono la mancata tempestività della convocazione dell'assemblea e alcune comunicazioni poco trasparenti al mercato. Sempre dalla prima pagina della Repubblica, Pichetto Fratin, l'intervista al ministro che dice: l'ambiente si ripara ma non per decreto. Il caso è quello di Sinner che rimane in ginocchio, addio agli USA Open. 7:30 minuti, le news.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Italia Trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16, in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. Sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava al responsabile della strage di Utoya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Tennis si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne carrarese è stato superato in due set da Tiafoe. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Sulla 4 Venezia Trieste, code causa incidente tra Lattisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Sulla 22 Carpi, allacciamento con la 1 direzione sud, code di 2 km.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.

0: nostra rassegna stampa alle 7:42 minuti di questo sabato 22 agosto. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. La sfida di Erdogan: arrestate Netanyahu, la Turchia emette un mandato internazionale per il caso Flottiglia. Il leader israeliano è un dittatore antisemita. TAV allarme dalla Francia. Scavi a rilento sul versante di Lione. I consulenti di Macron: si rischia un ritardo di 2 anni. La società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti. Il cantiere finirà entro il 2033. La linea dell'alta velocità è dunque senza pace a Parigi. Aumentano i timori per la tempistica. Poi, sempre dalla prima pagina, sotto la testata: donne uccise dopo le denunce quando il codice rosso non basta. L'autopsia dice che Tania è stata strangolata. Brandizzo: l'inchiesta si allarga, ci sono 2 nuovi indagati. Ricorderete la strage ferroviaria nel torinese. Poi, sempre dalla prima pagina della stampa: via il campionato, la Serie A l'anno zero metta in mostra i suoi giovani, speriamo. E poi la fotonotizia riguarda Sinner: il tennista rinuncia agli US Open per il dolore al ginocchio. Sono deluso e triste, dice. Mentre Alcaraz annuncia il rientro dopo un infortunio, Sinner deve rinunciare al torneo americano. E dunque, dopo la stampa, andiamo a vedere anche che cosa ha in prima pagina il giornale. L'intervista a Meloni: la premier a tutto campo, io e Donald, ecco com'è andata. Sul New York Times racconta il rapporto con il tycoon, con Trump. Speravo fosse tutto più facile, ma così evidentemente non è stato. Lo sentirò? Vedremo. Credo ancora nell'Occidente unito. E sui migranti di ritorno è scontro con l'opposizione. Nulla di nuovo, dunque. L'ombra di La Vittola anche sui proiettili a casa di Ranucci. L'inchiesta sull'attentato. Sospetti sull'intimidazione del 2024. Dal telefono ai bossoli nascosti, gli inquirenti indagano. MPS Lovaglio presenta il piano da 80 miliardi, mercati scettici. E poi Sinner deluso, il ginocchio lo tradisce, niente torneo americano, permangono i problemi. Serie A oggi al via, Simone Inzaghi Inter favorita, ci vuole poco a dirlo, Mancini top e il mio futuro. Un'intervista appunto a Simone Inzaghi a pagina 21 e 22 del giornale. In edicola oggi, quando sono le 7:45 minuti, siete su Radio Verona in tempo reale, ora arriva Tommaso Paradiso.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: 7:51. Proseguiamo con la prima pagina di Libero. Meloni all'americana. I rapporti difficili con Trump, le bugie PD 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. Il premier parla a New York Times e sfida ancora l'opposizione. E poi un'intervista al giornalista Giuseppe Cruciani. La sinistra si rimangia il wok. Ci prendono per il sedere, dice il conduttore appunto della Zanzara su Radio 24. Piante dosi ai profughi dell'Europa, ne arrivano solo 20 all'anno. C'è delusione per Schlein e compagni. Alcaraz rientra, lui esce, stiamo parlando di tennis e di Sinner, i tormenti di Yannick, il ginocchio non guarisce, rinuncia al torneo americano. Libero, il Gazzettino, andiamo a vedere che cosa titola in questo sabato 22. Si parla ovviamente di Tania, della ragazza uccisa a Campo Nogara. La Tania le ha spezzato il collo. Venezia, l'autopsia rivela come è stata uccisa. Ispettori, Nordio frena, prima l'indagine interna. Le chat con la vicina, voleva strangolarmi, delirio social, minaccia tre consiglieri del PD. Poi la relazione completa del medico legale, sempre in riferimento al caso di Tania, l'omicidio di Tania, arriverà nel giro di un mese. La tempistica dimezzata rispetto al normale. Per esplicita richiesta del pubblico ministero Strino, ma già nella tarda mattinata di ieri, una telefonata in procura Venezia ha confermato la causa della morte. Tania Terrin è stata strozzata, la rottura dello ioide, evidentemente evidenziata dai primissimi accertamenti diagnostici, non lascia alcun dubbio. Nel frattempo spuntano i messaggi audio inviati dalla 39enne alla vicina di casa, nei quali la giovane confida il proprio tormento: lui ha tentato di strangolarmi. Poi c'è un'immagine molto forte anche di alcuni turisti che si riparano dalla vernice, in realtà sembra sangue, bufera sugli assalti con vernice. Far West a Venezia con i giustizieri dei borseggiatori che vanno all'assalto con vernice spray. Parla lo youtuber straniero che ha scatenato la caccia e le polemiche sui metodi fai da te. E devo dire la verità che questa vernice rossa sugli abiti dei turisti non è una grande cosa. Ci sono forse metodi più efficaci, ma chissà. Poi sempre dalla prima pagina del Gazzettino, calcio, Serie A al via con Inter e Napoli, la lunga corsa allo scudetto. 7:55 minuti, tra pochissimo le news e lo sport con Alessandro De Pietro.
2: Orofil illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Il maltempo che ieri mattina si è abbattuto su diverse aree della Bassa ha colpito soprattutto il territorio di Castagnaro. Un temporale con forti raffiche di vento ha provocato la caduta di alberi e rami sulle strade e danni al tetto di qualche casa scoperchiato vecchi rustici. I danni più gravi nella frazione di Menà. A Terrazzo il blackout ha interessato circa 400 famiglie.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 22 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo non vuol dire che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti, diciamo mordi e fuggi, sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare gli itinerari in tutto il nord Italia. Uno dei dati principali per capire come sia andata l'estate, anche se non è ancora finita, è quello di alberghi e hotel. Per le prossime settimane le stanze occupate si aggireranno intorno all'80%, al 70% fuori città. Il presidente di Federalberghi Verona, Maurizio Russo, dice: stiamo vedendo un agosto che si mantiene in linea o leggermente superiore all'anno scorso. Con una sola carreggiata senza i parcheggi c'è preoccupazione per l'inizio della scuola all'Educandato agli Angeli in centro. Si cerca un'intesa tra scuola e comune per evitare il caos in via Battisti nell'orario di inizio e fine lezioni. Sentiamo Alessandro Del Rico.
7: La situazione era già di per sé difficile agli Angeli all'ingresso e all'uscita dei ragazzi. Ora il restringimento della carreggiata di via Battisti per fare posto alla ciclabile preoccupa molto i genitori, perché spariscono alcuni stalli e diventa impossibile lasciare l'auto in seconda fila con le frecce accese in attesa di scaricare o caricare i figli.
8: Sono preoccupata perché comunque già l'anno scorso c'erano difficoltà di parcheggio e di sosta per accompagnare dei bambini alla primaria che hanno necessità di essere accompagnati fino all'ingresso, non possiamo lasciarli davanti all'ingresso e dire entrate.
9: È un sommarsi di problematiche e siamo come genitori molto molto preoccupati.
10: Non è una cosa contro la pista ciclabile, ma purtroppo è difficilmente utilizzabile per noi che veniamo da fuori, dal centro di Verona, ecco.
7: Si fa portavoce di questa apprensione Verona Domani, che chiede con una mozione in comune di valutare interventi ad hoc. Il suggerimento è di attivare una convenzione con il vicino parcheggio Arena, che essendo gestito da MT diventa una partita in casa, per consentire il parcheggio gratis per un quarto d'ora, che però in caso di fila diventa a sua volta a rischio. Allora diventa più utile la proposta della scuola di dare accesso per 2 ore, che costerebbero 6 euro per volta, attraverso un abbonamento da 30 euro. Se ne riparlerà la prossima settimana.
5: Sono giornate da bollino nero o rosso, che equivale a traffico critico, oggi e domani per i primi grandi rientri dalle ferie estive. Sulla rete di autostrade Alto Adriatico previsti 180.000 transiti. Domani si attende il bollino rosso, traffico intenso con 175.000 auto in viaggio. In entrambe le giornate, sia oggi e domani, principale direttrice del traffico la A4 da Trieste a Venezia, con la barriera di Trieste-Lisart che sarà cerniera per chi ritornerà dal centro-est Europa o dalle coste dalmate e istriane, con il passaggio di 34.000 veicoli. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
11: Buongiorno Francesca, vigilia di Verona Ascoli, domani fischio d'inizio alle 19 al Bentegodi, diretta solo di Verona dalle 18, l'esordio del Verona in Serie B in un campionato cominciato ieri con la vittoria 3-2 della Vicenza sul Catanzaro. Oggi si giocano alle 19 Carrarese Mantova e su Tirol Entella, alle 21 Benevento Modena, Empoli Cremonese e Avellino Arezzo. L'Hellas con la rifinitura di oggi a chiudere il cerchio per Marco Baroni. Situazione ancora in sospeso, quella di Belgali che non è ancora del Sassuolo ma che certamente uscirà da qui a fine mercato, quella di Suslov che è ancora ad allenarsi a parte fuori dal disegno del Verona, la sua volontà di partire, di andarsene come già comunicato alla società, offerte però a ribasso per lui anche dalla Turchia con una situazione per adesso in sospeso, giocatore che non verrà certamente convocato per domani. Potrebbe alzarsi Bernede fra i trequartisti, 4-2-3-1 per Baroni di fronte l'Ascoli di Tomei, vincitore degli ultimi playoff di Serie C battendo in finale il Brescia di Genio Corini. Tomei vice allenatore di Francesco al Verona seppur per breve tempo nella stagione 21-22. Da capire, da valutare lo stato di forma di Davidovic, l'inserimento di Lella fra gli ultimi arrivati, davanti certamente Mulattieri primo riferimento, Libramento dovrebbe andare a sinistra, la variabile Sar inoltre, Compagnon dovrebbe sistemarsi sulla destra per il Verona, partita non facile contro una squadra neopromossa con tanto entusiasmo, Verona forte però anche della spinta del Bentegodi, più di 11.500 abbonati, record di Serie B della storia della società, quel record che prima apparteneva all'Hellas di Mandorlini, poi salito in A della stagione 2012-2013. Prima della partita alle 18.45 anche un omaggio della società del Bentegodi ad Osvaldo Pagnoli. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro, 8 minuti, arrivano le previsioni meteo.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: E dunque in questo sabato il cielo sarà poco nuvoloso o velato al mattino e al pomeriggio cielo sereno alla sera. La temperatura massima sarà registrata alle 17, sarà di 29 gradi, la minima appunto di 18 alle 6 del mattino, ora sono 20 gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatie ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Estate.
5: Radio Verona, estate.

0: tempo reale.
1: 8:20, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, ovviamente dopo l'appuntamento con il GR, con lo sport. Si inizia domani, inizia la cavalcata del Verona per riconquistare la Serie A. Andiamo a vedere, mancavano i quotidiani economici, ovviamente la Gazzetta, ma partiamo dal Sole 24 Ore, che titola: MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa. MPS lancia la doppia offerta in azioni su Banco BPM e Banca Generali per un controvalore di 34 miliardi. Lovaglio gruppo da 80 miliardi, offerte amichevoli, borsa fredda, scivolano tutti i titoli coinvolti, risale solo Unipol. Governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan, elezioni e tecnologia. Innovazione cloud, per le imprese arrivano 1,1 miliardi di incentivi. E vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi: aiuti alle imprese monitorati, stop alla duplicazione e sovrapposizione delle agevolazioni pubbliche. L'efficacia degli incentivi e dell'impatto socio-economico sarà valutata prima, durante e dopo, lo prevede la legge di conversione del PNRR. Poi, sopra l'attestato, una notizia davvero curiosa, sarebbe il caso di approfondirla. Nel Padovano debutta una catena di montaggio che si regola in base alla stanchezza degli operai. Davvero interessante, questa notizia è sicuramente particolare. Sono le 8:22, tra pochissimo anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredamenti.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Eccoci qui alle 8:27, poco prima dell'appuntamento con le news delle 8:30, a chiudere la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, che titola: siamo tornati, via il campionato, caccia la favorita Inter. I campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi il Napoli Allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi cercano rivincite. Chivu e il bis perché non temo nessuno. Poi i rossoneri, Cardinale conferma Maignan capitano. Dunque, per quel che riguarda le partite, oggi alle 18:30 Inter Monza, sempre alle 18:30 Udinese Como e alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani alle 18:30 Frosinone Juve, sempre alla stessa ora Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo, Torino Milan, lunedì alle 18:30 Bologna Lazio e alle 20:45 a chiudere la prima giornata Roma Fiorentina. Il tennis: Sinner resta a casa, la dura rinuncia agli USA Open, triste e deluso, serve tempo. Chiudiamo con il rompipallone: il Milan è un cantiere aperto, ecco perché nonno Modric si ferma sempre a guardarlo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata. Lo sport avvia oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter Monza Udinese Como alle 18:30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati. Per il volley, azzurre hockey agli europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: In questo sabato 22 agosto il cielo sarà poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio più sereno alla sera. Temperatura massima alle 17-29 gradi, al momento sono 21 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, la tua musica.

0: Radio Verona.
1: 8:43 di questo sabato 22 agosto. Come dicevo, anche questa mattina, in questa settimana, non abbiamo realizzato approfondimenti in tempo reale, anche perché molte persone sono ancora in vacanza e abbiamo preferito anche dare uno stop, ma non ovviamente il nostro Alessandro Azzoni, che deve sempre essere presente anche in questa settimana post Ferragosto, anche quando è in vacanza lui. Povero Alessandro, ti disturbiamo anche in queste giornate di
2: vacanza. Ci sono.
1: Sì, lo sappiamo che tu sei un nostro fedele amico e ovviamente un ottimo meteorologo, anzi il miglior meteorologo a cui possiamo chiedere come andrà questa fine estate 2026. Intanto abbiamo respirato decisamente, non sai quanto giubilo c'è stato in questi giorni da parte di tutti, ovviamente.
2: Sì, si cambia registro, la situazione è radicalmente mutata, però quasi esclusivamente al centro-nord. Al sud il cambiamento non è riuscito ad arrivare. In questo momento sono nel sud della Puglia e abbiamo ancora 35 gradi durante il giorno. Negli ultimi due giorni c'era uno scirocco sparato, che è quello che poi ha alimentato il cambiamento del nord, la perturbazione del nord. Ora la situazione rimane molto gradevole fra oggi e domani. Abbiamo di fronte a un bel fine settimana, il sole di questa mattina riscalderà di nuovo l'aria, però ecco, sia oggi che domani due belle giornate di sole, qualche nuvola in più in montagna, però direi temperature che non supereranno i 30 gradi, oggi sui 29, domani sui 30, un pelino più caldo lunedì con ancora il sole, temperature sui 31 gradi, 31 gradi anche martedì, ma attenzione a martedì pomeriggio sera, perché transita sulle Alpi un fronte perturbato che potrebbe dare origine a dei temporali forti anche sull'alta pianura padana, quindi a nord del Po, nel Veronese, nel Vicentino, nel Padovano. Qui potrebbero esserci martedì pomeriggio sera dei temporali piuttosto forti. Poi da mercoledì torna un po' di alta pressione africana, almeno fino a venerdì di nuovo piuttosto caldo, non raggiungeremo più i 37 gradi, però 32, 33, localmente 34 per un paio di giorni sono da mettere in conto. Purtroppo è uno scoppio ritardato. L'alta pressione quest'anno è difficile da smantellare, persisterà sulla Spagna, su parte della Francia e tornerà un po' anche in Italia, solo per due giorni, perché poi venerdì pomeriggio sera abbiamo un nuovo passaggio di temporali che riabbasserà e questa volta ancora di più le temperature.
1: Ok, e poi Alessandro, c'è qualche previsione per settembre oppure
2: è
1: troppo
2: presto? È ancora presto, però, i primi di settembre da quello che si vede dovrebbero essere piuttosto caldi. L'estate non cederà all'improvviso, ci saranno sicuramente delle appendici, non vedo un crollo così repentino della stagione, così immediato, subito dopo il rientro dalle vacanze di massa previsto fra una settimana, ecco, diciamo almeno fino al 5-8 di settembre la situazione dovrebbe essere ancora piena.
1: Sì, però chiaramente temperature più gradevoli, soprattutto la notte, no?
2: Non si saranno più. Tra l'altro, anche per motivi astronomici, le notti sono più lunghe, si raffreddano di più, i raggi solari sono più bassi, le situazioni anticicloniche estive fanno fatica a ripristinarsi dopo Ferragosto, proprio perché la giornata si è corta.
1: Sì, il buio arriva decisamente prima, intorno alle 20:30, no? Se non sbaglio.
2: Diciamo che il peggio è passato, ci sarà ancora qualche occasione piuttosto calda.
1: Ecco, senti Alessandro, il nostro ascoltatore ci chiede insistentemente se quel fumo da esplosioni Ucraina, Russia e Iran provocato dalle guerre possono sconvolgere il clima.
2: Guarda, sugli effetti ambientali dei 54 conflitti che ci sono nel mondo si potrebbero scrivere dei libri. Purtroppo è il secondo costo più insopportabile e più inaccettabile delle guerre dopo quello umano. È chiaro che fra Russia e Ucraina si parla di 1,5 milioni di morti fra militari e civili in sostanzialmente 4 anni e mezzo, e il problema ma è soprattutto ciò che rimane nel terreno, quindi mine, esplosivi, tutto ciò che non è esploso, missili, carri armati, carcasse di carri armati, pieni di carburante. Il costo ambientale non è tanto dell'aria, ma è dei terreni. Bonificare i terreni ucraini, in parte russi, dopo la fine del conflitto, che non avverrà certamente domani mattina, comporterà almeno 20 anni di lavoro.
1: Accidenti, almeno 20 anni di lavoro. Sicuramente saranno di più. Alessandro, si può dire, e mi pare che tu l'abbia scritto anche ieri sull'Arena, che è la seconda estate più calda della storia, quella.
2: Sì, è la seconda estate in assoluto più calda, tra l'altro la più lunga in assoluto, perché quest'anno ricorderete che già a fine maggio le temperature erano sui 35 gradi, nel 2003 l'estate cominciò verso il 10 di giugno. In ogni caso, se mettiamo assieme tutte le temperature, il 2003, per effetto di un agosto caldissimo, più caldo di quello attuale, è sicuramente ancora in alto sul podio, e la medaglia d'oro lì non c'è storia.
1: Difficilmente, no? Riusciremo.
2: La seconda estate più calda di sempre è quella del 2026, è confermato.
1: È confermato, benissimo. Quindi l'avevamo già detto durante i mesi scorsi, adesso è confermato. Benissimo, Alessandro, non ti vogliamo rubare altro tempo alla tua vacanza in Salento, almeno l'hai detto tu, per cui mi sono permessa di dirlo. E niente, allora, buon fine vacanza e ci risentiremo la settimana prossima, magari, va bene così?
2: Senz'altro.
1: Più dettagliati. Grazie mille, buona giornata. Grazie Alessandro.
2: Ciao,
1: Zoni.
2: Francesca.
1: A te, grazie. Ciao, grazie. Le 8:49
0: Radio Verona, tempo reale.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: E siamo arrivati al termine di questa nostra mattinata insieme tra qualche istante le news. Poi Nadia, buon sabato, buon weekend.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata del Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-2013. Ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la possibilità di abbonarsi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 22 agosto, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Il maltempo che ieri mattina si è abbattuto su diverse aree della bassa ha colpito soprattutto il territorio di Castagnaro. Un temporale con forti raffiche di vento ha provocato la caduta di alberi e rami sulle strade e danni al tetto di qualche casa, scoperchiato vecchi rustici. I danni più gravi nella frazione di Menà a Terrazzo, il blackout si è verificato per circa 400 famiglie. Dalle auto in sosta in terza fila, l'impossibilità di abbordare il marciapiede con le quattro ruote a fronte della nuova ciclabile. Via Battisti reclama strategie di convivenza nelle ore di punta di ingresso e uscita scolastica. Dall'Educandato agli Angeli, la ciclabile, che da un mese è stata realizzata nel tratto che collega Porta Nuova con Cittadella, ha previsto anche senso unico e l'eliminazione di stalli auto che erano parecchio ambiti dai genitori diretti appunto alla scuola. Genitori che da subito si sono messi in allarme chiedendo una soluzione. L'assessore alla mobilità Ferrari da tempo sta lavorando per una convenzione con il parcheggio Saba Arena in modo che mamme e papà possano avere la sosta gratuita per un breve lasso di tempo, circa 15 minuti, che consenta loro di accompagnare i figli all'ingresso. La questione riguarda in particolare gli iscritti alla primaria, circa 350, che sono ancora troppo piccoli per raggiungere la scuola in autonomia. Convenzioni per le palestre, le società sportive sono in allarme. Non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione tra provincia e comune, non potranno accedere agli impianti il 1 settembre come è stato calendarizzato. Denunciano Verona Basket, Buster Basket, Pallavolo Antares, Pallavolo Quinzano, Valpo Volley e Ubic Basket. Sono rimaste scottate dal rimbalzo di palla patito già lo scorso anno, temono che la situazione si ripeta. Altre società si sono mosse in maniera autonoma. La convenzione presentata dalla provincia con ritardo al comune di Verona e gli altri comuni della provincia sta creando difficoltà di assegnazione degli impianti e non ci sono i tempi per verifiche e discussione tra gli enti. Il presidente della provincia Flavio Pasini assicura anche se la convenzione non verrà siglata in tempi stretti, ritengo le società possano lavorare. Abbiamo stanziato 3.800 milioni per consentire alle amministrazioni le migliorie necessarie. Ed è tutto, quando sono le 9:05 arriva l'aggiornamento con la viabilità.
2: Viabilità.
0: Diamo uno sguardo alla situazione del traffico sulla 22 del Brennero. Code tra Carpi e allacciamento con la 1, carreggiata sud. Le code al momento sono di 4 km in aumento. code di 2 km sempre in carreggiata sud per traffico intenso tra Brennero e Vipiteno. Sulla A4 invece le code si protraggono causa incidente avvenuto in precedenza tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. E vi ricordiamo anche gli autovelox fino a domani, domenica 23, via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina e via Basso Acquara. Fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatie ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Il flashback di Radio Verona ad aprire Giravoce. Buongiorno, buon sabato, siete con Nadia De Nicolò. Abbiamo aperto come sempre con un grande salto musicale nel passato.
0: Radio Verona.

E ci siamo, buon sabato mattina e buon weekend. Siete con Nadia insieme quest'oggi fino alle 13. Sabato dedicato ai tanti eventi e alle possibilità da vivere a Verona in provincia. E ci sono tantissimi appuntamenti da ricordare. Subito però vi ricordo le nostre coordinate: 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo via WhatsApp. RadioVerona.it è il nostro sito mediante il quale potete ascoltarci in streaming, ancora più facile, semplice e immediato. Basta scaricare l'app, cercare Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto! In

0: cominciamo parlando del meteo. Che tempo farà? Oggi, domani? Beh, ancora oggi qualche nuvoletta qua e là, possibilità in alcune location di qualche temporale abbastanza lieve rispetto a quelli che abbiamo vissuto ieri. Poi tornerà il sole, sole che ci accompagnerà per tutto il weekend, per tutto il fine settimana, secondo gli esperti. Il meteo dovrebbe essere bello nel fine settimana. Quest'oggi, come dicevo, più nuvole, soltanto occasionali veloci piogge. Domani sole e più caldo, temperature che poi tornano nella media del periodo. Abbiamo vissuto temperature altissime quest'estate, abbastanza basse nelle ultime ore, ma tornano nella media. Questo è quanto ci dicono gli esperti, quindi anche per la giornata di domani ci sarà la possibilità di fare un giro fuori porta e di vivere tanti eventi che comincerò ad elencarvi tra pochissimo, dopo l'informazione nazionale e internazionale in arrivo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, l'Iran ha dichiarato che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri a rinunciare al commercio lecito con uno Stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone. Lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le

0: regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Il calcio: riparte il campionato di Serie A, il primo turno della stagione si gioca tra oggi e lunedì. La giornata si apre oggi alle 18:30 con Udinese Como e Inter Monza, a seguire alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

La nostra mattinata del sabato dedicata ai tanti eventi da vivere a Verona e in provincia, e ce ne sono davvero diversi da ricordare anche per questo weekend, per questo fine settimana. Cosa fare in città, cosa fare sulla sponda veronese del Lago di Garda? Iniziamo a parlare dell'ultima giornata di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole, dove c'è la possibilità di vivere questa attesa manifestazione con tanta musica, ottima birra e tantissime occasioni per divertirsi. Oggi sarà la volta della musica dance, che trasporterà il pubblico in un percorso sonoro attraverso le hit degli anni 80, 90 e 2000. E oltre l'ottima birra, disponibili gli stand gastronomici.

Spostiamoci un pochino sulla sponda veronese del lago di Garda. Questa sera a Malcesine ci sarà la festa delle associazioni. Dalle 18.30 tanta musica live, stand gastronomici, la possibilità di vivere una serata conviviale nello splendido borgo di Malcesine sul lago di Garda. Tra poco noi torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo a Verona in provincia.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: quali sono le ultime notizie che ne giungono dalla città, dalla provincia? Cosa è accaduto nella nostra regione? Lo scopriamo subito, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Daldosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi, una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Dalla prossima settimana, dal 24 al 28 agosto, saranno effettuati in terza circoscrizione dei lavori di riasfaltatura che interesseranno un lungo tratto di via Albere tra l'imbocco della statale nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. La circolazione resterà garantita nell'area di cantiere. È previsto il restringimento della carreggiata con la presenza di movieri a terra per la regolamentazione del traffico. I lavori, che rientrano tra gli interventi straordinari finanziati dalla circoscrizione, costano 70.000 euro. Un'auto in sosta presa di mira dai ladri, una giovane vittima di un'aggressione soccorsa dagli operatori e accompagnata all'ospedale di Borgo Trento. Un acceso diverbio familiare sfociato in una situazione di forte tensione. Sono gli interventi della polizia nelle ultime ore, con 139 persone identificate, 111 veicoli controllati, 3 posti di controllo, 2 esercizi pubblici verificati, una perquisizione personale, 3 denunce. Un bilancio che fotografa i tanti interventi messi in campo nelle ultime ore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso con temperatura massima 29 gradi. Domani, domenica 23 agosto, in prevalenza cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube al mattino. Temperatura massima 29 gradi, la minima sarà di 21.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono quelle canzoni che ci sbloccano un ricordo, i grandi successi del passato sono i nostri flashback ad aprire un'altra ora del nostro sabato. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò.

appuntamenti del weekend, gli eventi, le situazioni più belle da vivere insieme, da soli, in famiglia, con gli amici, insomma un po' come volete. Ma domani il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma nuovamente in un affascinante palcoscenico a cielo aperto. Sì, perché domani torna il mercato dell'antiquariato e del modernariato, mercato che coinvolge oltre 100 espositori provenienti da tantissime regioni italiane e che offre una ricca selezione di antiquariato, libri, stampe, tappeti, collezionismo, tante curiosità. Appuntamento quindi a Valeggio sul Mincio per una domenica immersa nel passato, nel vero senso della parola. Tra poco ci spostiamo a Brenzone sul Garda e sì, c'è una grande festa sia oggi che domani, un'altra bella opportunità.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

torna sia oggi che domani uno degli eventi più attesi sul lago di Garda, Porto in Festa a Brenzone, al porto di Brenzone. E due giornate davvero bellissime da vivere insieme, un appuntamento irrinunciabile dell'estate gardesana, manifestazione che offre sia quest'oggi che domani tantissime iniziative, pensate un po', per tutta l'età, all'insegna della convivialità e della valorizzazione anche ovviamente delle eccellenze locali, l'opportunità di vivere tanti giochi per i più piccini e ovviamente stand gastronomici aperti anche a mezzogiorno. L'intrattenimento musicale sarà poi uno degli elementi centrali della manifestazione, sia questa sera che domani sera. Per vivere al meglio in totale sicurezza questa grande festa c'è anche l'opportunità di utilizzare il tourist bus attivo fino a 1 di notte, un modo pratico e senza pensieri per godersi appieno questo grande evento al porto di Brenzone sul Garda.

0: Quattro piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e il tetto dell'edificio sarebbe crollato. Russia ancora all'attacco dell'Ucraina, una serie di esplosioni consecutive hanno scosso Kiev oggi intorno all'1 di notte, ora locale. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme aereo. Gli attacchi hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 21 sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ancora insieme per vivere il nostro sabato mattina. Il sabato mattina è dedicato agli eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del Lago di Garda e sulle nostre montagne. Ancora buon weekend, siete con Nadia De Nicolò. Questa è la prima unica radio di Verona, Radio Verona. Vi ricordo il 335 60 11 610 se volete interagire con noi, raccontarci proprio cosa farete di bello nel weekend, nel fine settimana. Tra poco andiamo a Peschiera del Garda, dove torna uno degli appuntamenti estivi più attesi, dedicati proprio alla tradizione locale. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

La musica più bella nel sabato mattina di Radio Verona. Ancora buona giornata, buon weekend a tutti quanti voi, buona partenza a tutti coloro che stanno partendo proprio in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana di agosto. Buon rientro a tutti coloro invece che ci stanno ascoltando e stanno rientrando a casa dopo le meritate vacanze estive. A Peschiera del Garda torna questo fine settimana un appuntamento molto atteso dedicato alla tradizione locale. Fino a domani si svolgerà la 33esima edizione del Palio delle Mura, una manifestazione che rimarrà il lungo lago con musica dal vivo, proposte gastronomiche e la storica regata nel canale di mezzo. L'inaugurazione è stata effettuata ieri e quest'oggi si continua. Stand gastronomici attivi sia a pranzo che a cena a partire dalle 12:30. Tanta musica live, ci sarà anche un tributo ad Adriano Celentano e il momento clou sarà alle 20 questa sera con la regata storica delle mura nel canale di mezzo. In serata poi ci sarà ancora tanta musica per omaggiare Zucchero Sugar Fornaciari. La manifestazione proseguirà domani con stand gastronomici aperti tutta la giornata. Tributo a Lucio Battisti nel primissimo pomeriggio, mentre la conclusione musicale dell'evento sarà alle 22, affidata alla Diapason Band con un live experience dedicato a Vasco Rossi.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che noi arrivano da Verona e dalla provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: 4 fascicoli aperti per reati commessi da giovani ragazze. In termini assoluti il numero è basso, ma il fenomeno è presente, preoccupante e monitorato. A Verona negli ultimi anni diversi episodi di cronaca hanno portato alla luce bande femminili o miste coinvolte in furti, rapine, aggressioni e spaccio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Daldosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi, una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Dalla prossima settimana, dal 24 al 28 agosto, saranno effettuati in terza circoscrizione dei lavori di riasfaltatura che interesseranno un lungo tratto di via Albere tra l'imbocco della statale nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. La circolazione resterà garantita. Nell'area di cantiere è previsto il restringimento della carreggiata con la presenza di movieri a terra per la regolamentazione del traffico. I lavori, che rientrano tra gli interventi straordinari finanziati dalla circoscrizione, costano 70.000 euro. Un'auto in sosta presa di mira dai ladri, una giovane vittima di un'aggressione soccorsa dagli operatori e accompagnata all'ospedale di Borgo Trento, un acceso diverbio familiare sfociato in una situazione di forte tensione. Sono gli interventi della polizia nelle ultime ore, con 139 persone identificate, 111 veicoli controllati, 3 posti di controllo, 2 esercizi pubblici verificati, una perquisizione personale, 3 denunce. Un bilancio che fotografa i tanti interventi messi in campo nelle ultime ore. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria.
4: Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: E la musica del passato sono i nostri flashback che aprono le ore da vivere insieme. Un'altra ora in questo sabato mattina. Siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati. Sabato dedicato ai tantissimi eventi da vivere a Verona e in provincia.

abbiamo vicino, affiancati al lago di Garda, da Peschiera del Garda ci spostiamo alla Zise nella nostra mattinata, che ci farà vivere la festa dell'ospite ancora oggi e domani. In programma ogni sera tanta musica live, ovviamente ogni sera l'opportunità di gustare il meglio del cibo tradizionale del nostro territorio. Vari stand saranno a disposizione dove si potrà gustare specialità tipiche e sapori autentici. Per orientarsi tra le proposte culinarie si potrà consultare la mappa degli stand ed è proprio disponibile sul sito ufficiale del comune di Lazzise. Accanto alla musica e al gusto, la festa dell'ospite celebra anche l'arte locale con la mostra Lazzise Arte, allestita nella suggestiva cornice della Dogana Veneta. Il gran finale della manifestazione è previsto per domani sera alle 23 con uno spettacolo piromusicale a basso impatto acustico che illuminerà il cielo di Lazzise.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Si continua nella nostra mattinata a curiosare tra le tante possibilità, i tanti eventi da vivere a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda. E anche questo weekend è davvero ricchissimo di possibilità. A Villa Bartolomea, fino al 25 agosto, c'è la Sagra di San Bartolomeo, che per 6 serate consecutive offre un connubio di musica, spettacoli, gastronomia e tanto intrattenimento. Questa sera sul palco i Casanova per uno spettacolo live, e nel corso della serata è prevista l'attesa estrazione della tombola. Anche domani sera e lunedì tantissima musica, e per tutto il periodo sono attivi gli stand gastronomici con una selezione di specialità locali e il Luna Park pensato per coinvolgere e divertire grandi e piccini.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Il primo bilancio parla di 2 persone ferite. Un intenso attacco con droni ucraini ha colpito nella notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, causando un incendio. Come fa sapere l'agenzia TASS, l'azienda ha ordinato l'evacuazione di oltre 500 dipendenti nel giro di pochi minuti. Purtroppo però ci sono state alcune vittime. Papa Leone XIV è impegnato oggi in una visita pastorale, la sesta in Italia, divisa in 3 tappe. Prima la Repubblica di San Marino, dove il pontefice è arrivato poco prima delle 9, poi intorno alle 15 il meeting per l'amicizia fra i popoli e infine alle 17:30 la città di Rimini. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì e fino a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1 si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: tua musica.
1: Ancora insieme nella nostra mattinata, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, la musica nuova, i grandi singoli arrivati solo ieri e il nostro salto nostalgico negli anni 90. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia. Tra gli eventi da segnalare c'è un'altra opportunità. Infatti questa sera alle 21 presso l'arena estiva del DIM Teatro Comunale ci sarà l'orchestra Giro i Cumbia con un concerto ingresso libero. Potremo ascoltare celebri brani del repertorio musicale internazionale riorganizzati sui ritmi della cumbia latinoamericana.

Iniziamo insieme a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. C'è anche la festa della quarta d'agosto a Costermano sul Garda, location che sarà proprio teatro della 52esima edizione della storica festa della quarta d'agosto. Tante serate all'insegna di musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età, la possibilità davvero di divertirsi insieme per tutto il fine settimana. La musica sarà protagonista di ogni serata grazie a concerti live e DJ set che animeranno la pista da ballo. Per i più piccoli saranno disponibili gratuitamente giochi gonfiabili e l'angolo dei trucca bimbi.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

0: Ci torna insieme in redazione la scoperta delle ultime notizie che a noi arrivano da Verona e dalla provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Daldosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la società italiana degli autori ed editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi, una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Andiamo ora in provincia, dove proseguono i lavori di recupero del ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio. Nuovi finanziamenti sono arrivati per sistemare la parte in ferro, ora interdetta a pullman e mezzi agricoli. Intanto cresce il numero di turisti che soggiorna a Borghetto. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni.
6: Dopo le mura, la parte storica e la rocca, liberata finalmente dalle impalcature dopo decenni, arrivano nuovi finanziamenti per il ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. Serviranno, sono circa 700.000 euro arrivati dalla provincia, per mettere in sicurezza la parte in ferro del ponte. Ad oggi, perché non completamente sicura, sul ponte il transito dei pullman, di mezzi agricoli, di furgoni, è vietata. Quando i lavori saranno conclusi, questi mezzi, cosiddetti pesanti ma soprattutto turistici, potranno riattraversare il ponte.
7: Faremo un intervento per appunto aumentare la capacità di portata del ponte con un intervento di carattere strutturale sulla parte in ferro del ponte Visconteo, grazie anche al contributo importante della provincia di Verona.
6: Intanto cresce l'interesse turistico per Valeggio. Secondo i dati della tassa di soggiorno c'è sempre più un turismo che pernotta per più giorni rispetto a un mordi e fuggi, soprattutto a Borghetto.
7: Un'analisi positiva, perché negli ultimi anni abbiamo registrato una costante crescita del turismo a Valeggio, ed è un turismo che passa da essere appunto dal mordi e fuggi che registravamo negli anni passati, invece ad un turismo che si ferma per notte a Valeggio, si fermano 5, 6, 7 giorni, lo utilizzano come punto di riferimento meno trafficato, meno congestionato del lago di Garda, per visitare il lago di Garda, per visitare Verona, Mantova, le città d'arte. Quindi in pratica noi di questo siamo veramente felici.
5: E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
8: Buon pomeriggio Francesca, vigilia di Verona Ascoli, domani l'esordio in campionato per l'Hellas al Ventego di Fischio d'inizio alle 19 con diretta su Radio Verona dalle 18. Poco prima della rifinitura le parole, le puntualizzazioni di Baroni anche sul mercato, quando ho detto che sarebbe partito un giocatore solo, quindi Montipò ero convinto che sarebbe stato effettivamente così, non è stato così, ma aspetto che adesso quei giocatori che sono partiti verranno adeguatamente sostituiti. A tempo fino al 1 settembre alle 20, il 1 settembre Sean Sogliano per completare una rosa in via di definizione, con l'Ascoli però alle porte, con una partita da giocare con tutte le sue complessità, l'entusiasmo dell'Ascoli, il 4-2-3-1 piuttosto aggressivo di Francesco Tomei, vice allenatore di Francesco nella stagione 21-22, rispetto ad un Verona con un centrocampo di fatto a regime, con le rassicurazioni che sono arrivate da Baroni sia per Lella sia per l'altro ultimo arrivo, Le Borgne, con qualche punto di domanda legato invece alle condizioni di Davidovic, non esattamente al meglio, per lui soltanto pochi allenamenti nelle gambe dopo il rientro, il tesseramento di Davidovic, che sarà il secondo giocatore bandiera della rosa dell'Hellas insieme a Perilli. Lunedì toccherà invece alla Primavera, esordio in campionato anche per la Primavera di Massimo Pavan, alle 17 il Fischio d'inizio all'Olivieri e l'avversario sarà il Cesena. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, che oggi si preannuncia particolarmente intenso sia per i rientri che per le partenze. Sull'A22 del Brennero, rallentamenti per coda a tratti per traffico intenso tra Verona Nord e Degna Ora. Sull'A4 invece code in uscita per traffico intenso allo svincolo di San Sino di Livenza. Code per traffico intenso anche all'altezza dell'A23 Palmanova Tarvisio. Vi ricordiamo che fino a domani gli autovelox sono a rotazione in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina e via Basso Acquarra. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Con un altro flashback si apre un'altra ora da vivere insieme, l'ultima ora di questo sabato dedicata ai tanti eventi da vivere a Verona e in provincia. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona.
0: Radio Verona.

continuiamo a curiosare tra tanti eventi da vivere in questo fine settimana. Verona in provincia, Bussolengo continua, Grecia sotto le stelle. Evento itinerante che celebra la cucina e la cultura ellenica, la cultura greca, la cucina greca. Piazzale Vittorio Veneto si è trasformato in un'autentica agora greca, pronta ad accogliere tutti quanti, tra sapori e melodie tipiche del Peloponneso. Un altro appuntamento assolutamente da segnare in agenda, da vivere in questo fine settimana. Tra poco ci spostiamo un pochino, andiamo al Parco Due Tioni di Herbè, dove c'è una nuova edizione dell'Herbè Beer Fest.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo. Prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

sacco di appuntamenti con un programma che combina concerti live, DJ set, ma anche stand enogastronomici. Ci sono ancora diversi appuntamenti da ricordare, lo facciamo tra poco su Radio Verona. In arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, notizie.
2: Ben ritrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono due le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen, dove risiede la famiglia, ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. Per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno a 1 di notte. Pochi minuti prima, nella capitale ucraina, era scattato l'allarme rosso. Gli aerei hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea.

0: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Cosa fare questo fine settimana? Lo stiamo scoprendo insieme. Tantissimi gli appuntamenti da ricordare. A Selva di Progno questo weekend c'è la Sagra di San Bortolo con un ricco programma di 20 iniziative. Appuntamento che si terrà all'interno di una tenso struttura coperta, quindi anche in caso di pioggia. Durante tutta la manifestazione saranno presenti stand enogastronomici con tantissimi prodotti tipici e artigianali. Spostiamoci a Bovolone, dove questo weekend c'è Degusta Festival, secondo weekend della terza edizione del Degusta Festival, un appuntamento imperdibile dedicato alle eccellenze gastronomiche locali, alla musica e alla valorizzazione delle realtà produttive del territorio. E infine a Caprino Veronese c'è l'antica festa di San Bartolomeo e Pazzon. L'edizione di quest'anno è coinvolgente, con un intreccio di cultura, arte, musica, gastronomia, la possibilità di divertirsi tutti insieme, un programma davvero interessante, ultimo weekend della festa. E domani il paese tornerà a rivivere l'atmosfera della storica Fiera dei Suini. La giornata inizierà già al mattino presto con l'accoglienza presso i chioschi gastronomici e proseguirà con la tradizionale gara di morra, le esibizioni musicali e la classica estrazione della lotteria, che come da consuetudine segnerà la chiusura della festa.

Ultimi appuntamenti da ricordare prima dei saluti. Eh sì, ad Albaredo d'Adige c'è la sagra di San Rocco, mentre a Bagnolo di Nogarole Rocca la festa di San Luigi. Per chi ama le cose handmade, a San Mauro di Saline domani c'è il mercatino del fatto a mano, mentre prosegue a Sega di Cavaglion la sagra di San Gaetano. Davvero un weekend, un fine settimana ricchissimo di opportunità quello che stiamo vivendo. Io vi auguro davvero un'ottima serata e una splendida domenica. Vi ricordo che noi ci risentiamo domani con la Top Italia, la classifica nazionale di Radio Verona. E poi a seguire lunedì, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9, per vivere insieme le mattinate con tante curiosità e tanta informazione. Rinnovo a tutti quanti voi gli auguri di un ottimo weekend. Buon viaggio a tutti coloro che sono in viaggio, che stanno tornando a casa delle vacanze o che sono in partenza. Vi aspetto domani. Un abbraccione radiofonico da noi.

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: 4 fascicoli aperti per reati commessi da giovani ragazze. In termini assoluti il numero è basso, ma il fenomeno è presente, preoccupante e monitorato. A Verona negli ultimi anni diversi episodi di cronaca hanno portato alla luce bande femminili o miste coinvolte in furti, rapine, aggressioni e spaccio.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato udito in tutto il centro di Pescantina il boato provocato dalla banda che ha assaltato il bancomat di Piazza degli Alpini la scorsa notte intorno alle 3. Il servizio di Lucio Salgaro.
6: La banda dei Bancomat è ritornata in azione nella provincia veronese e la scorsa notte, intorno alle 3.10, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca Popolare Banco BPM del paese alle porte della Valpolicella. Un boato che ha svegliato l'intero quartiere e che al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha aggiunto l'affacciarsi dei cittadini. Al momento non è quantificabile se e quanto denaro è stato asportato dai banditi, ma sono evidenti i segni della devastazione provocata dallo scoppio. L'impressione è che i malviventi entrati in azione la scorsa notte a Pescantina fossero alquanto maldestri ed abbiano esagerato con il materiale infiammabile ed esplosivo. Lo si deduce dallo stato in cui versa l'intera filiale del Banco BPM. Con il distributore ATM completamente distrutto dallo scoppio, i locali interni della banca sono cosparsi di detriti e lo spostamento d'aria ha messo a suo quadro l'intera filiale. Con i carabinieri sul posto anche i vigili del fuoco che da un lato hanno messo in sicurezza dalle fiamme l'area interessata dallo scoppio, dall'altro hanno escluso danni strutturali all'immobile. Le indagini partono dalle telecamere pubbliche e private installate all'esterno della banca, nel perimetro del centro commerciale e in Piazza degli Alpini.
4: L'avvio dell'anno scolastico 2026-27 si preannuncia complesso, sospeso tra l'attuazione di riforme strutturali profonde e le criticità di organico che da sempre affliggono il sistema scolastico. A Verona il quadro tracciato dalla CGIL mette in evidenza una situazione fatta di luci e ombre. Sul fronte della dirigenza scolastica il dato più positivo è che quasi tutte le scuole del territorio potranno contare su un dirigente titolare, ma dietro a questo risultato rimane il problema dell'instabilità. Ben 15 istituti nell'ultimo anno hanno cambiato preside. Un ricambio così frequente mette in difficoltà le scuole, soprattutto quando si somma alle carenze nella gestione amministrativa. Sul fronte degli insegnanti, il nodo principale resta quello del sostegno, a fronte di un incremento sempre maggiore delle certificazioni di disabilità. La CGIL stima che nelle scuole veronesi oltre un terzo del personale impiegato in questo settore sia precario. È andato tutto bene per Cristina e la sua neonata Luna, che è l'ottavo figlio ma anche l'ottavo cesareo. La bambina sta bene, così come mamma Cristina e papà Roberto. I suoi fratelli, 7, 3 maschi e 4 femmine, l'hanno accolta andandola a trovare in reparto. Le 8 gravidanze della donna sono state tutte fisiologiche, a partire dalla prima nel 2000. Il dottor Valentino Bergamini, direttore di ostetricia e ginecologia B dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, la segue dalla quarta. Al di là delle valutazioni cliniche, questo caso racconta una scelta personale e familiare importante, dice Bergamini, quella di una donna che ha affrontato la sua ottava gravidanza gravidanze ed altrettanti tagli cesarei. Rispetto a questa scelta di generosa apertura alla vita, abbiamo deciso di sostenere e accompagnare la paziente offrendo tutta l'esperienza del personale del reparto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Ancora un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che si presenta particolarmente intenso. Sulla 4 rallentamenti tra Verona Sud e Desenzano in direzione Milano e code per traffico intenso anche allo svincolo di Sanstino di Livenza. Sulla 22 del Brennero rallentamenti con code a tratti tra Verona Nord e Degna Ora. Fino a domani gli autovelox sono in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina e via Basso Acquarra. Buon viaggio e prudenza alla guida.
1: Radio Verona Flashback.

0: anche per questa parte si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
1: Music. You need a gentleman?

0: insomma.
1: Addosso buono, tutte tutte, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione è stata presa dalla procuratrice per i minorenni di Palermo dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni. Non risultano dispersi. Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda. Secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, Gasly chiude la zona punti, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Compilation 90.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Daldosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la società italiana degli autori ed editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi. Una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Andiamo ora in provincia, dove proseguono i lavori di recupero del ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio. Nuovi finanziamenti sono arrivati per sistemare la parte in ferro, ora interdetta a pullman e mezzi agricoli. Intanto cresce il numero di turisti che soggiorna a Borghetto. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni.
5: Dopo le mura, la parte storica e la rocca, liberata finalmente dalle impalcature dopo decenni, arrivano nuovi finanziamenti per il ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. Serviranno, sono circa 700.000 euro arrivati dalla provincia, per mettere in sicurezza la parte in ferro del ponte. Ad oggi, perché non completamente sicura, sul ponte il transito dei pullman, di mezzi agricoli, di furgoni, è vietata. Quando i lavori saranno conclusi, questi mezzi, cosiddetti pesanti ma soprattutto turistici, potranno riattraversare il ponte.
6: Faremo un intervento per appunto aumentare la capacità di portata del ponte con un intervento di carattere strutturale sulla parte in ferro del ponte Visconteo, grazie anche al contributo importante della provincia di Verona.
5: Intanto cresce l'interesse turistico per Valeggio. Secondo i dati della tassa di soggiorno c'è sempre più un turismo che pernotta per più giorni rispetto a un mordi e fuggi, soprattutto a Borghetto.
6: È un'analisi positiva perché negli ultimi anni abbiamo registrato una costante crescita del turismo a Valeggio ed è un turismo che passa da essere appunto dal mordi e fuggi che registravamo negli anni passati, invece ad un turismo che si ferma per notte a Valeggio, si fermano 5, 6, 7 giorni, lo utilizzano come punto di riferimento meno trafficato, meno congestionato del lago di Garda per visitare il lago di Garda, per visitare Verona, Mantova, le città d'arte, quindi in pratica noi di questo siamo veramente felici.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Benvenuti a GreenPod, il podcast di EcoPostit che parla di ambiente e sostenibilità. Io sono Tommaso e oggi siamo arrivati alla decima puntata di questa incredibile serie. Insieme parleremo di qualcosa che usiamo spesso senza pensarci, l'intelligenza artificiale. E in questa incredibile intervista oggi mi accompagnano Matteo.
8: Ciao.
7: E Sofia.
9: Ciao.
7: Partiamo subito. Sofia, quando fai una domanda a un'intelligenza artificiale, tipo le chiedi i compiti, pensi mai a cosa succede dietro lo schermo?
9: Sì, ogni tanto ci penso e mi fa strano immaginare che dietro appunto all'intelligenza artificiale non ci sia una vera persona. Ad esempio quando uso il telefono tutti i giorni, senza pensare appunto a come in realtà funziona veramente.
7: Grazie Sofia. Tu invece Matteo cosa pensi?
8: No, non ci ho mai pensato, di solito penso ai compiti che devo finire.
7: Ci sta.
10: Info?
11: L'intelligenza artificiale funziona grazie a grandi centri dati chiamati data center che elaborano e archiviano informazioni. Questi impianti richiedono molta energia elettrica e sistemi di raffreddamento per evitare soprattutto il surriscaldamento del server. Per questo motivo il digitale ha un impatto ambientale reale, anche se spesso non lo vediamo direttamente.
7: Grazie Sofì, come faremo senza di te? Quindi le nostre domande non viaggiano nell'aria, ma dentro montagne di server e di cavi. Ma passiamo subito alla seconda domanda. Matteo, ogni volta che fai una domanda all'intelligenza artificiale, come detto appunto prima, tipo ogni domanda di un compito che hai, avesse un costo energetico visibile, quindi vedresti tipo 10 centesimi ogni domanda che fai, cambieresti il modo in cui la usi?
8: Sì, la userei lo stesso, soltanto che mi peserebbe un po' spendere tutta questa energia.
7: E tu invece, Sofia?
9: Probabilmente la userei con più cautela, come faccio ad esempio con l'acqua o la luce in casa.
7: Quindi vederla ti rende più attenta a quanto la usi.
9: Esatto.
10: Info?
11: Ogni attività digitale richiede energia, anche se spesso in quantità piccole, per singola azione. Il problema però nasce dalla scala globale. Miliardi di ricerche, video e interazioni ogni giorno generano un consumo complessivo significativo.
7: Grazie Sofì, quindi direi che se il costo energetico fosse visibile sicuramente staremmo tutti molto più attenti. Funzionerebbe un po' come un autovelox dell'energia. Sentiamo ora però cosa hanno da dire con la prossima domanda. Secondo voi l'intelligenza artificiale è più un aiuto per risolvere il problema ambientale o un nuovo problema che si aggiunge a tutti quegli altri che abbiamo già?
9: Secondo me è più un aiuto perché può trovare soluzioni utili per l'ambiente, però va comunque usata bene perché consuma energia e può anche diventare appunto un problema da gestire.
7: Grazie Sofia. Tu invece Matteo?
8: Sì, secondo me è un problema perché consuma troppa acqua e potremmo usarla in altri modi come per produrre energia.
10: Info?
11: L'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per migliorare la sostenibilità, come ottimizzare i trasporti, ridurre sprechi energetici, monitorare l'inquinamento e supportare la ricerca scientifica. Tuttavia, come ogni tecnologia, dipende da come viene progettata e utilizzata.
7: Grazie Sofia, quindi non è né buona né cattiva, è intelligente appunto, però sta a noi usarla con intelligenza alla fine. Facciamo ora una domanda a Matteo. Secondo te tra 20 anni l'intelligenza artificiale sarà più sostenibile di come adesso, appunto prima mi hai detto secondo te consuma tanta acqua, oppure consumerà ancora tanta energia e necessiterà ancora appunto di tanta acqua per raffreddarsi?
8: Spero che tra 20 anni sarà più sostenibile e che come detto prima consumerà meno acqua, così che possa essere utilizzata senza impattare troppo sull'ambiente.
7: Sentiamo ora però cosa ha da dirci Sofia.
9: Secondo me tra 20 anni sarà molto più sostenibile di oggi perché comunque la tecnologia durante gli anni migliora sempre di più e secondo me troveranno appunto un modo per consumare meno energia.
10: Info?
11: La ricerca sta andando verso modelli più efficienti dal punto di vista energetico e verso l'utilizzo di energie rinnovabili nei data center. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto ambientale mantenendo alte le prestazioni tecnologiche.
7: Grazie Sofì, quindi più che ridurre i consumi dovremmo cercare di migliorare l'efficienza così da trarre il massimo vantaggio possibile impattando il meno possibile invece. Ma andiamo ora all'ultima domanda. Se doveste dare un consiglio a chi usa ogni giorno l'intelligenza artificiale, quale sarebbe? Sofia?
9: Sinceramente gli direi di usarla come un aiuto, ma non sempre fidarsi di essa, perché comunque non tutto quello che dice è vero e è importante sempre controllare le informazioni che dà e usarla con responsabilità.
7: Mi sembra un'ottima cosa. Tu invece, Matteo?
8: Guarda, essendo il primo a utilizzarla ogni giorno, io consiglierei di allenare la mente, perché sennò si rischia di perdere tutta la creatività.
11: L'uso consapevole della tecnologia è fondamentale. Evitare sprechi digitali, usare gli strumenti solo quando servono davvero e conoscere il loro impatto sono piccoli passi verso un utilizzo più responsabile dell'intelligenza artificiale.
7: Grazie Sofì, quindi ci stai dicendo di utilizzare l'intelligenza artificiale solo quando ci serve veramente, tipo quando è mezzanotte e devi ancora finire i compiti per domani. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di GreenPod. Insieme abbiamo scoperto che anche ciò che sembra invisibile, come una semplice risposta dopo che gli hai fatto una domanda, ha un impatto reale sul mondo. Quindi, grazie per averci ascoltato, grazie ai due nostri ospiti.
8: Grazie a voi.
9: Grazie.
7: E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback. Out.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona. www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia. Un allenatore di calcio attivo nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è sottoposto agli arresti domiciliari. L'inchiesta è scattata a gennaio dopo l'arresto in flagranza dell'uomo trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali avrebbero ritratto giovani calciatori negli spogliatoi. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni, non risultano dispersi. Ucraina si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih', città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130. I droni avrebbero colpito in 2 ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. Cosa sogni?

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
7: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: È questo un fine settimana da bollino nero e rosso sulle autostrade, soprattutto per i rientri. Attenzione in A4, ma anche in A22, dove già da questa mattina si sono registrate code in direzione nord. La polizia stradale raccomanda come sempre la massima prudenza alla guida, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando distrazioni come l'uso alla guida del cellulare, che, lo ricordiamo, con il nuovo codice della strada equivale al ritiro immediato della patente per un minimo di 2 settimane. Oltre alla multa, i cantieri sono limitati, i call center sono stati rafforzati per poter dare tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La banda del Bancomat è ritornata in azione nella provincia veronese. La scorsa notte, intorno alle 3, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca Popolare Banco BPM di Pescantina. Un boato che ha svegliato l'intero quartiere, che quindi al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha aggiunto l'affacciarsi dei cittadini. Al momento non è quantificabile se e quanto denaro è stato rubato dai banditi, ma sono evidenti i segni della devastazione provocata dallo scoppio. L'impressione è che i malviventi entrati in azione la scorsa notte a Pescantina fossero alquanto maldestri ed abbiano esagerato con il materiale infiammabile ed esplosivo. Lo si deduce dallo stato in cui versa l'intera filiale del Banco BPM, con il distributore ATM completamente distrutto dallo scoppio e i locali interni della banca sono cosparsi di detriti e lo spostamento d'aria ha messo a soqquadro l'intera filiale. Sul posto anche i vigili del fuoco con i carabinieri, che da un lato hanno messo in sicurezza dalle fiamme l'area interessata dallo scoppio, dall'altro hanno escluso danni strutturali all'immobile. Le indagini partono dalle telecamere pubbliche e private installate all'esterno della banca, nel perimetro del centro commerciale e in Piazza degli Alpini. Tosi attacca politicamente Vannacci e il generale, collega in Europarlamento, risponde con una battaglia sulla camicia. A difendere l'ex sindaco del body shaming c'è un intervento inaspettato. Sentiamo quale, da Lucio Salgaro.
4: L'estate sta finendo, cantavano tanti anni fa i Righeira, e il calo di temperature di queste ore sta riportando la politica verso i prossimi impegni elettorali, le amministrative e le politiche che si celebreranno non si sa ancora quando, ma nel 2027. Così, con il suo consueto attivismo, Flavio Tosi ha postato questo video.
5: Se votano per Vannacci si rischia che vadano al governo la Schlein e Conte, con tutti i disastri che faranno al nostro paese in termini economici e di sicurezza. Per continuare con questo governo bisogna votare Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.
4: In poche ore ha raccolto più di 500 commenti, ma tra questi due colpiscono, sono quelli del diretto interessato, il generale Roberto Vannacci, suo collega all'Europarlamento. Ad una risposta politica sull'indulto, subito sotto aggiunge: piuttosto vedo che i bottoni della camicia tirano, duro agosto passato di sagra in sagra. A prendere le difese dell'ex sindaco di Verona è intervenuto, sempre sui social, niente meno che l'assessore Federico Benini del Partito Democratico. «Non sono solito interessarmi alle liti interne delle altre coalizioni», scrive, «ma questo scambio racconta perfettamente il livello politico di Roberto Vannacci. Non è ironia, non è goliardia, ma body shaming, l'offesa all'aspetto fisico usata come argomento politico». Benini definisce devastante il messaggio e sottolinea che con queste premesse il centrodestra a Verona si prepara a presentarsi diviso per la quarta volta consecutiva. Si attende ora una controreplica dei colonnelli veronesi di Vannacci, che non si sono mai fatti schiavizzare dalla bilancia.
3: Con la nona camminata delle Carni Bianche, organizzata dal gruppo podistico Tre Campanili, domani mattina alle 7.30 di fatto prende il via la festa delle Carni Bianche a San Pietro di Morubbio. L'inaugurazione vera e propria e l'apertura degli stand per le degustazioni sarà mercoledì prossimo 26 agosto, come consuetudine nel parco di Villa Gobetti. La festa delle Carni Bianche, giunta alla 15ª edizione, si pone come un punto di riferimento nel contesto degli eventi gastronomici e riunisce tutti a San Pietro di Morubbio, nel cuore della pianura veronese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
11: Radio Verona. Flashback.

0: Summer Selection.
1: Musica hot.
0: Cool Summer.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
3: Summer Selection.

Yeah. Anita, Maluma.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Intanto risulta positivo alla difterite anche il cuginetto della bambina deceduta, ma non è grave. Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Una giudice federale americana ha dichiarato illegittimo il congelamento delle procedure per i visti che consentono la residenza permanente negli Stati Uniti per cittadini di 75 paesi, disposto il 21 gennaio dall'amministrazione Trump. La decisione rappresenta un nuovo stop giudiziario alla stretta sull'immigrazione voluta dalla Casa Bianca. In Francia oltre 250.000 preservativi sono stati ritirati perché bucati o a forte rischio rottura. Lo hanno disposto con una misura urgente la Direzione Generale della Concorrenza e del Consumo e la Direzione della Sanità. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, il terzo successo del pilota inglese della Mercedes in una gara sprint. Sul podio con lui salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris su McLaren, quarto Antonelli, alle 16 la pole. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Dal Dosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la società italiana degli autori ed editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi, una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Andiamo ora in provincia, dove proseguono i lavori di recupero del ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio. Nuovi finanziamenti sono arrivati per sistemare la parte in ferro, ora interdetta a pullman e mezzi agricoli. Intanto cresce il numero di turisti che soggiorna a Borghetto. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni.
5: Dopo le mura, la parte storica e la rocca, liberata finalmente dalle impalcature dopo decenni, arrivano nuovi finanziamenti per il ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. Serviranno, sono circa 700.000 euro arrivati dalla provincia, per mettere in sicurezza la parte in ferro del ponte. Ad oggi, perché non completamente sicura, sul ponte il transito dei pullman, di mezzi agricoli, di furgoni, è vietata. Quando i lavori saranno conclusi, questi mezzi, cosiddetti pesanti, ma soprattutto turistici, potranno riattraversare il ponte.
6: Faremo un intervento per appunto aumentare la capacità di portata del ponte con un intervento di carattere strutturale sulla parte in ferro del ponte Visconteo, grazie anche al contributo importante della provincia di Verona.
5: Intanto cresce l'interesse turistico per Valeggio. Secondo i dati della tassa di soggiorno, c'è sempre più un turismo che pernotta per più giorni rispetto a un mordi e fuggi, soprattutto a Borghetto.
6: Un'analisi positiva, perché negli ultimi anni abbiamo registrato una costante crescita del turismo a Vareggio, ed è un turismo che passa da essere appunto dal mordi e fuggi che registravamo negli anni passati, invece ad un turismo che si ferma pernotta a Vareggio, si fermano 5, 6, 7 giorni, lo utilizzano come punto di riferimento meno trafficato, meno congestionato del lago di Garda, per visitare il lago di Garda, per visitare Verona, Mantova, le città d'arte. Quindi in pratica noi di questo siamo veramente felici.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: a Addosso Buono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax con stile in Viale Europa Addosso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone in Ucraina, in particolare a Kiev. Un'esplosione all'interno di una palazzina a Carovigno in provincia di Brindisi ha causato gravissime ustioni ad un anziano. Altre cinque persone, di cui quattro bambini, sono rimaste invece intossicate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale. Ma nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58 secondi, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Quel record è stato infranto dopo 17 anni non da una persona ma da un robot umanoide, il suo tempo a 9 secondi e 32 centesimi. Oggi riparte la Serie A, ad aprire le danze alle 18:30 all'Inter che ospita San Siro il Monza, in contemporanea Udinese Como. Parte invece da Marassi contro il Genoa alle 20:45 e l'avventura di Allegri sulla panchina del Napoli, alla stessa ora Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: È questo un fine settimana da bollino nero e rosso sulle autostrade, soprattutto per i rientri. Attenzione in A4, ma anche in A22, dove già da questa mattina si sono registrate code in direzione nord. La polizia stradale raccomanda come sempre la massima prudenza alla guida, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando distrazioni come l'uso alla guida del cellulare, che, lo ricordiamo, con il nuovo codice della strada equivale al ritiro immediato della patente per un minimo di 2 settimane. Oltre alla multa, i cantieri sono limitati, i call center sono stati rafforzati per poter dare tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato udito in tutto il centro di Pescantina il boato provocato dalla banda che ha assaltato il bancomat di Piazza degli Alpini la scorsa notte intorno alle 3. Il servizio di Lucio Salgaro.
6: La banda dei Bancomat è ritornata in azione nella provincia veronese e la scorsa notte, intorno alle 3.10, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca Popolare Banco BPM del paese alle porte della Valpolicella. Un boato che ha svegliato l'intero quartiere e che al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha aggiunto l'affacciarsi dei cittadini. Al momento non è quantificabile se e quanto denaro è stato asportato dai banditi, ma sono evidenti i segni della devastazione provocata dallo scoppio. L'impressione è che i malviventi entrati in azione la scorsa notte a Pescantina fossero alquanto maldestri ed abbiano esagerato con il materiale infiammabile ed esplosivo. Lo si deduce dallo stato in cui versa l'intera filiale del Banco BPM. Con il distributore ATM completamente distrutto dallo scoppio, i locali interni della banca sono cosparsi di detriti e lo spostamento d'aria ha messo a soqquadro l'intera filiale. Con i carabinieri sul posto anche i vigili del fuoco, che da un lato hanno messo in sicurezza dalle fiamme l'area interessata dallo scoppio, dall'altro hanno escluso danni strutturali all'immobile. Le indagini partono dalle telecamere pubbliche e private installate all'esterno della banca, nel perimetro del centro commerciale e in Piazza degli Alpini.
5: L'avvio dell'anno scolastico 2026-27 si preannuncia complesso, sospeso tra l'attuazione di riforme strutturali profonde e le criticità di organico che da sempre affliggono il sistema scolastico. A Verona il quadro tracciato dalla CGIL mette in evidenza una situazione fatta di luci e ombre. Sul fronte della dirigenza scolastica il dato più positivo è che quasi tutte le scuole del territorio potranno contare su un dirigente titolare, ma dietro questo risultato rimane il problema dell'instabilità. Ben 15 istituti nell'ultimo anno hanno cambiato preside. Un ricambio così frequente mette in difficoltà le scuole, soprattutto quando si somma alle carenze nella gestione amministrativa. Sul fronte degli insegnanti, il nodo principale resta quello del sostegno, a fronte di un incremento sempre maggiore delle certificazioni di disabilità. La CGIL stima che nelle scuole veronesi oltre un terzo del personale impiegato in questo settore sia precario. È andato tutto bene per Cristina e la sua neonata Luna, che è l'ottavo figlio ma anche l'ottavo cesareo. La bambina sta bene, così come mamma Cristina e papà Roberto. I suoi fratelli, 7, 3 maschi e 4 femmine, l'hanno accolta andandola a trovare in reparto. Le 8 gravidanze della donna sono state tutte fisiologiche, a partire dalla prima nel 2000. Il dottor Valentino Bergamini, direttore di ostetricia e ginecologia B dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, la segue dalla quarta. Al di là delle valutazioni cliniche, questo caso racconta una scelta personale e familiare importante, dice Bergamini, quella di una donna che ha affrontato la sua 8ª gravidanza ed altrettanti tagli cesarei. Rispetto a questa scelta di generosa apertura alla vita, abbiamo deciso di sostenere e accompagnare la paziente, offrendo tutta l'esperienza del personale del reparto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 sono le persone che risultano ancora disperse. Si continua a cercare tra le macerie. Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino, il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Alla Lumiere

0: Massimo Scarto in occasione del debutto sul campo di Göteborg, domani nuovo impegno contro la Svezia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Summer Selection, le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non vuol dire però che la città sia meno frequentata, anzi i dati di Federalberghi evidenziano un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti mordi e fuggi in giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Nicola Daldosso. Verona sta diventando sempre più polo attrattivo per i visitatori che scelgono la città come base per poi sviluppare itinerari in tutto il nord Italia. E l'Arena, Tempio della Lirica, si conferma superstar con oltre 377.000 spettatori che hanno assistito alle 47 serate della 102esima edizione di Opera Festival. Dal 13 giugno al 6 settembre dell'anno scorso, Verona Fiere fa il pieno di visitatori per Vinitaly. Gardaland è sempre il numero uno tra i parchi divertimento d'Italia. A raccontare i numeri dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia e in città è il rapporto SIAE 2025, la società italiana degli autori ed editori, che ha chiuso l'anno con un risultato storico, avendo superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di ricavi. Il sistema dello spettacolo, intrattenimento e sport in Italia ha registrato oltre 3 milioni di eventi, una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, con eventi in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, un pubblico stabile e una spesa in crescita del 7%. Secondo il rapporto, all'interno del sistema teatrale, la Lirica produce con il 2% degli eventi oltre un sesto dell'intera spesa del macro aggregato, con 38.381 euro di incasso per spettacolo, genera più valore economico per rappresentazione di qualsiasi altra espressione culturale. Andiamo ora in provincia, dove proseguono i lavori di recupero del ponte Visconteo a Valeggio sul Mincio. Nuovi finanziamenti sono arrivati per sistemare la parte in ferro, ora interdetta a pullman e mezzi agricoli. Intanto cresce il numero di turisti che soggiorna a Borghetto. Nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni.
5: Dopo le mura, la parte storica e la rocca, liberata finalmente dalle impalcature dopo decenni, arrivano nuovi finanziamenti per il ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. Serviranno, sono circa 700.000 euro arrivati dalla provincia, per mettere in sicurezza la parte in ferro del ponte. Ad oggi, perché non completamente sicura, sul ponte il transito dei pullman, di mezzi agricoli, di furgoni, è vietata. Quando i lavori saranno conclusi, questi mezzi, cosiddetti pesanti ma soprattutto turistici, potranno riattraversare il ponte.
6: Faremo un intervento per appunto aumentare la capacità di portata del ponte con un intervento di carattere strutturale sulla parte in ferro del ponte Visconteo, grazie anche al contributo importante della provincia di Verona.
5: Intanto cresce l'interesse turistico per Valeggio. Secondo i dati della tassa di soggiorno c'è sempre più un turismo che pernotta per più giorni rispetto a un mordi e fuggi, soprattutto a Borghetto.
6: Un'analisi positiva, perché negli ultimi anni abbiamo registrato una costante crescita del turismo a Valeggio, ed è un turismo che passa ad essere appunto dal mordi e fuggi che registravamo negli anni passati, invece ad un turismo che si ferma per notte a Valeggio, si fermano 5, 6, 7 giorni, lo utilizzano come punto di riferimento meno trafficato, meno congestionato del lago di Garda, per visitare il lago di Garda, per visitare Verona, Mantova, le città d'arte. Quindi in pratica noi di questo siamo veramente felici.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Meteo.
4: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona, Radio Verona.
1: Emi, tu sai chi sono? Serve?

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità. Leone XIV è il primo a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti, poi la messa al porto. Sono indagati per omicidio colposi i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione, dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Il presidente della Repubblica francese Macron ha annunciato una nuova fornitura di missili intercettori per l'Ucraina dopo i recenti attacchi russi in cui sono state uccise almeno 2 persone. Il traffico weekend a bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domani. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domani e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio riparte la Serie A dalle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 19 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: È questo un fine settimana da bollino nero e rosso sulle autostrade, soprattutto per i rientri. Attenzione in A4, ma anche in A22, dove già da questa mattina si sono registrate code in direzione nord. La polizia stradale raccomanda come sempre la massima prudenza alla guida, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando distrazioni come l'uso alla guida del cellulare, che, lo ricordiamo, con il nuovo codice della strada equivale al ritiro immediato della patente per un minimo di 2 settimane. Oltre alla multa, i cantieri sono limitati, i call center sono stati rafforzati per poter dare tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato udito in tutto il centro di Pescantina il boato provocato dalla banda che ha assaltato il bancomat di Piazza degli Alpini la scorsa notte intorno alle 3. Il servizio di Lucio Salgaro.
4: La banda dei bancomat è ritornata in azione nella provincia veronese e la scorsa notte, intorno alle 3.10, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca Popolare Banco BPM del paese alle porte della Valpolicella. Un boato che ha svegliato l'intero quartiere e che al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha aggiunto l'affacciarsi dei cittadini. Al momento non è quantificabile se e quanto denaro è stato asportato dai banditi, ma sono evidenti i segni della devastazione provocata dallo scoppio. L'impressione è che i malviventi entrati in azione la scorsa notte a Pescantina fossero alquanto maldestri ed abbiano esagerato con il materiale infiammabile ed esplosivo. Lo si deduce dallo stato in cui versa l'intera filiale del Banco BPM. Con il distributore ATM completamente distrutto dallo scoppio, i locali interni della banca sono cosparsi di detriti e lo spostamento d'aria ha messo a suo quadro l'intera filiale. Con i carabinieri sul posto anche i vigili del fuoco, che da un lato hanno messo in sicurezza dalle fiamme l'area interessata dallo scoppio, dall'altro hanno escluso danni strutturali all'immobile. Le indagini partono dalle telecamere pubbliche e private installate all'esterno della banca, nel perimetro del centro commerciale e in Piazza degli Alpini.
3: L'avvio dell'anno scolastico 2026-27 si preannuncia complesso, sospeso tra l'attuazione di riforme strutturali profonde e le criticità di organico che da sempre affliggono il sistema scolastico. A Verona il quadro tracciato dalla CGIL mette in evidenza una situazione fatta di luci e ombre. Sul fronte della dirigenza scolastica il dato più positivo è che quasi tutte le scuole del territorio potranno contare su un dirigente titolare, ma dietro a questo risultato rimane il problema dell'instabilità. Ben 15 istituti nell'ultimo anno hanno cambiato preside. Un ricambio così frequente mette in difficoltà le scuole, soprattutto quando si somma alle carenze nella gestione amministrativa. Sul fronte degli insegnanti, il nodo principale resta quello del sostegno, a fronte di un incremento sempre maggiore delle certificazioni di disabilità. La CGIL stima che nelle scuole veronesi oltre un terzo del personale impiegato in questo settore sia precario. È andato tutto bene per Cristina e la sua neonata Luna, che è l'ottavo figlio ma anche l'ottavo cesareo. La bambina sta bene, così come mamma Cristina e papà Roberto. I suoi fratelli, 7, 3 maschi e 4 femmine, l'hanno accolta andandola a trovare in reparto. Le 8 gravidanze della donna sono state tutte fisiologiche, a partire dalla prima nel 2000. Il dottor Valentino Bergamini, direttore di ostetricia e ginecologia B dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, la segue dalla quarta. Al di là delle valutazioni cliniche, questo caso racconta una scelta personale e familiare importante, dice Bergamini, quella di una donna che ha affrontato la sua 8ª gravidanza ed altrettanti tagli cesarei. Rispetto a questa scelta di generosa apertura alla vita, abbiamo deciso di sostenere e accompagnare la paziente, offrendo tutta l'esperienza del personale del reparto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona, meteo.
3: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
8: Radio Verona.

0: e mi piace tantissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
4: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Guerra russo-ucraina, Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morti almeno 2 persone. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Poi l'appello ai giovani: mettetevi in gioco. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito e ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo è stato portato in carcere. Nel Leccese, una 17enne è stata travolta e uccisa

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Domani inizia il Bentegodi contro l'Ascoli alle 19, la cavalcata dell'Hellas Verona per riconquistare la Serie A. La campagna abbonamenti ha superato il record di tessere staccate nel campionato cadetto. Quello precedente era di 11.564 nel 2012-13, ora siamo già verso quota 12.000 e non si è ancora chiusa la campagna abbonamenti.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 22 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La banda del Bancomat è ritornata in azione nella provincia veronese. La scorsa notte, intorno alle 3, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca Popolare Banco BPM di Pescantina. Un boato che ha svegliato l'intero quartiere, che quindi al tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha aggiunto l'affacciarsi dei cittadini. Al momento non è quantificabile se e quanto denaro è stato rubato dai banditi, ma sono evidenti i segni della devastazione provocata dallo scoppio. L'impressione è che i malviventi entrati in azione la scorsa notte a Pescantina fossero alquanto maldestri ed abbiano esagerato con il materiale infiammabile ed esplosivo. Lo si deduce dallo stato in cui versa l'intera filiale del Banco BPM, con il distributore ATM completamente distrutto dallo scoppio e i locali interni della banca sono cosparsi di detriti e lo spostamento d'aria ha messo a soqquadro l'intera filiale. Sul posto anche i vigili del fuoco con i carabinieri, che da un lato hanno messo in sicurezza dalle fiamme l'area interessata dallo scoppio, dall'altro hanno escluso danni strutturali all'immobile. Le indagini partono dalle telecamere pubbliche e private installate all'esterno della banca, nel perimetro del centro commerciale e in Piazza degli Alpini. Tosi attacca politicamente Vannacci e il generale, collega in Europarlamento, risponde con una battaglia sulla camicia. A difendere l'ex sindaco del body shaming c'è un intervento inaspettato. Sentiamo quale, da Lucio Salgaro.
5: L'estate sta finendo, cantavano tanti anni fa i Righeira, e il calo di temperature di queste ore sta riportando la politica verso i prossimi impegni elettorali, le amministrative e le politiche che si celebreranno non si sa ancora quando, ma nel 2027. Così, con il suo consueto attivismo, Flavio Tosi ha postato questo video.
6: Se votano per Vannacci si rischia che vadano al governo la Schlein e Conte, con tutti i disastri che faranno al nostro paese in termini economici e di sicurezza. Per continuare con questo governo bisogna votare Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.
5: In poche ore ha raccolto più di 500 commenti, ma tra questi due colpiscono, sono quelli del diretto interessato, il generale Roberto Vannacci, suo collega all'Europarlamento. Ad una risposta politica sull'indulto, subito sotto aggiunge: piuttosto vedo che i bottoni della camicia tirano. Duro agosto passato di sagra in sagra. A prendere le difese dell'ex sindaco di Verona è intervenuto, sempre sui social, niente meno che l'assessore Federico Benini del Partito Democratico. Non sono solito interessarmi alle liti interne delle altre coalizioni, scrive, ma questo scambio racconta perfettamente il livello politico di Roberto Vannacci. Non è ironia, non è goliardia, ma body shaming, l'offesa all'aspetto fisico usata come argomento politico. Benini definisce devastante il messaggio e sottolinea che con queste premesse il centrodestra a Verona si prepara a presentarsi diviso per la quarta volta consecutiva. Si attende ora una controreplica dei colonnelli veronesi di Vannacci, che non si sono mai fatti schiavizzare dalla bilancia.
3: Con la nona camminata delle Carni Bianche organizzata dal gruppo podistico Tre Campanili, domani mattina alle 7.30 di fatto prende il via la festa delle Carni Bianche a San Pietro di Morubbio. L'inaugurazione vera e propria e l'apertura degli stand per le degustazioni sarà mercoledì prossimo 26 agosto, come consuetudine nel parco di Villa Gobetti. La festa delle Carni Bianche, giunta alla 15ª edizione, si pone come un punto di riferimento nel contesto degli eventi gastronomici e riunisce tutti a San Pietro di Morubbio nel cuore della pianura veronese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Anche per domani si prevede una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, con temperatura in aumento. La massima sarà di 29 gradi, la minima di 21.
1: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 22 in punto.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Su Radio Verona, Dance Club.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.